0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Sono Maria di Trapani. Se c'è un cane, bomboncino, perché a me mi piace, o femmina, o mascolo, non ha importanza. Se siete tutti i miei fan, chiamate, perché a me cane mi piace, bomboncino. Chiamate, chiamate, va bene? Lo voglio regalato. No, a pagare, chi soldi non hai, va? Regalato.
1: Ritrovarti è stato più facile che perderti, ma niente di definitivo, solo una pausa musicale di un rigo. La vita fa fatica ad accordarsi, sempre un po' calante o crescente, ma il tuo canto ha toccato l'anima, mai casuale, mai prevedibile, mai ovvio. Per essere vivi bisogna essere svegli, capirlo, sentirlo, raccontarlo. Io credo tu abbia superato lo spazio e la materia, hai puntato in alto. Perciò adesso sei nell'aria che respiro. Ho condiviso i tuoi abiti, la tua casa, i tuoi strumenti, la tua immaginazione. E adesso sono più che mai certo che sei stato qui da sempre, per sempre. Grazie Fabrizio. Renato Zero, l'allievo.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: El Burrito.
1: One, two, three, four.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vedete.

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vedete che palla!

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
2: C'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

dei giorni tuoi, svegliarti con un caffè e dirti che non invecchi mai.

da fare. Non mi spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Yeah, baby. Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: La storia della mula che non trova mai il suo veterinario nel suo ambulatorio, nella sua ambulatoria, ambulatorio. Insomma, questo non capisce che la mula ha bisogno di cura, perché a volte è malata, e insomma, come deve fare? Qualche cosa bisogna trovare per far vivere a questa mula. Oh, lo chiamo sempre a stumido che non ci va in me, e però non mi risponde. Busse esaurito questo bene, questo va sempre a giocare al biliardo. Eppure la sera tiene un vizio dove canta. Ma si può sapere, non mi è che devo curare le

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non so né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato a quel paese? Sapessi quanta gente che c'è sta.

già che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offendi se te do del tu. Te ci hanno mai mannato.

pardon. Parte. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che me butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Te ci hanno mai mannato a quel paese? Sapessi quanta gente che c'è stata

0: Oh, ma tu che fai, Rubenghi?
1: Chi è? Oh, ecco Rubenghi, per forza.
2: Tutti a quel paese, tutti a quel paese, là.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

mai fatto perché era troppo sicura, soltanto sicura di sé. E voleva da te.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi preoccupate.

Ciao ragazzi, buonasera a tutti. C'era un po' di vento, si è abbassata la temperatura, ma va bene così, dai. Samba! Grazie a tutti per la buona diretta, buonasera a tutti, Nicione.

Gracias, gracias Frankie. Complimenti ieri il Messico, perché Frankie è del Messico. Ieri il Messico ha vinto la prima partita dei mondiali 2-0. E ancora bravi, bravi, bravi.

samba. Come ha detto Frankie, questa è ottima musica, eh? E lui è sudamericano. Oddio, il Messico non è Sud America, è Nord America, eh?

Bumeye. È andato Dioniso? Allora salutiamo Minni, salutiamo il fratello di Bladuzzo, io lo chiamo Bladuzzo, e quindi Azzurra, Frankie, Fabri Capovolto, lo chiamo così io, The Crow, Felix, Paola, Ciro Becchino, Whisky, Pirlotto Samuel, Fenice, Fabri, Giuseppe CT, si è addormentato. Salutiamo Melody, Dina Sciacchi, Alizia e Micione. Buma, buma, yeah! Meno male che il fratello di Bladuzzo scrive poco, parla poco, dai, mamma mia, ma Bladuzzo non si può vedere.

Topo Vicione, arriva Giuseppe CT. Quindi ore 20 c'è Fabri, 21 c'è Sciacchi, 22 Roby, 23 e 23 non c'è nessuno. Roby andrà fino a tardi, credo.

Ricordo alla regia il nostro mitico Black. Vai Black, saluta gli amici, vamos. Basta, basta Black, ciao.

Grazie, grazie Marica. Fabri ci aggiorna, palinsesto del 12, oggi 12, sì. 18 Micione, ah lo conosco. 19 c'è Giuseppe, 20 c'è Fabri, 21 c'è Sciacchi, 22 c'è Roby,

na na na na na na. Mexico campione del mondo. Campionato mondiale di football.

Troppo pochi italiani vedranno i mondiali di football perché siamo poco interessati, siamo fuori. Buonasera Angelo, ciao Angelo, grazie.

si cambia genere. Lamento boliviano, la Bolivia. Questa è una bachata, eh? Ricordo la serata di bingo giovedì 18 giugno. Chi non ha bisogno di XAT ed ACE e vince, può o possiamo regalare una notte di fuoco con il nostro mitico e muscoloso Ciro il Peccamorto, ragazzi.

0: Questa è Perdina. Sono gli 883 con Com'è bello il mondo insieme a te.
1: Forse non sarei.
2: Mua.

niente, non funziona il convertitore stasera perché voglio scaricare una canzone, una richiesta di... una richiesta di Frankie. Ogni giorno mi dice link errore.

E niente, stasera non funziona, mannaggia, sono rammaricato. Non funziona il convertitore, mi dà link sbagliato oppure connessione scarsa. Ecco qua, è caduto il microfono. Allora, a tarandel rociuccio mio di Peppe.

Va bene, prendo una a caso e Frankie la dedica a tutta la chat di Radio Sole Luna. Non la dedichiamo, l'amica Perlita non sta tanto bene, credo, la vediamo poco.

0: vecchio addormentato.
1: Allora, chi non lo ricorda, dai, che sarà? Pesserà sera José Feliciano.
0: Tua malattia, paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà?
1: Frankie per Radio Sole e Luna.
0: Che sarà?

0: che sarà della mia vita?
1: Che sarà della mia vita?
0: Arriva un altro brano di 50 anni fa. Voce fantastica.

pensate che Luis Miguel si è perso? No, non è tanto apprezzato più in Italia, l'abbiamo perso noi, però è molto famoso in Sud America, Luis Miguel. E qui era un ragazzo.

Bella, bella, bella, bella, arriva dal Sud America, credo, Thalia, con Marcin Ceramada. Tango!

Dopo arriva una richiesta di Frenzy, vuole dedicare Angelo Baffo Buffalo. Amare senza essere amata è come una pugnalata. La canzone l'ho scelta io, Frenzy per Angelo Buffalo, l'ho scelta io, credo sia live.

0: con una canzone che ho scritto per Laura e che farò cantare.
1: E invece sì, c'è Antonacci, però c'è pure Ramazzotti e Laura Pausini con Tra te e il mare. Renzi per Angelo Buffalo.

0: te. Tutta la mia vita sei tu.
1: La dedichiamo pure a Maria Di Angelo.
0: Lasci qui, che consumo mentre sei via.

0: Ricordo ieri sera è uscito l'ultimo singolo di Micione, l'ha lanciato la Shaki, lo vogliamo ascoltare ragazzi, eh? Comprate l'album. Salutiamo Mistero, ciao Mistero. Quindi ultimo successo, sarà un tormentone 2026, estate 2026 canterà Micione.
1: Un tuo riflesso

stamattina ho visto vicino ai negozi di dischi, ragazzi, si stanno a tirare i capelli perché il CD potrebbe anche finire, poi se ne parla domani, eh. È arrivato già 7 milioni di copie.

0: altro.
1: Ah, ce l'hai fatta, ce l'hai fatta, Fabri.
0: Come facevo da bambino.
1: Prenotatelo, compratelo online, ragazzi.

Oh My Sweet Signorina. Vediamo un po'. C'è un po' di ritardo adesso, mannaggia. Ritorno di voce qui in cuffia.

Buenas tardes, ciao peli roja. Bega. Arrasando.

gato, mucho, mucho arrabbiato. Ben risorto, Tony. Ricordiamo, giovedì tutti qui, anche tu, Tony, Spiega un attimino. Compleanno di Radio Sole Luna, 18 giugno, giocheremo a Bingo, dove Tony puoi vincere Xat O'Day. In alternativa, se non ti servono, puoi vincere una notte di fuoco col nostro mitico Ciro il Beccamorto presso il cimitero di Reggio Calabria.

Grazie, grazie, Peli Roja. Hola Frankie Algora. Italia campione del mondo. Italia, Germania 7-0.

Ancora sì, balla latino. No, non lo diciamo, non lo diciamo, che non ci siamo proprio, Tony. Limbo, Calypso.

0: Oh, ma chi se ne frega del calcio, ragazzi, ma chi se ne frega? Tiferemo Messico, Argentina, Spagna. Dopo arriva Sciacchi per Micio. Italia-Argentina 3-0. Italia e Spagna 5-0. 5-0. Padri, loro non si ricordano che non ci siamo proprio ai mondiali di calcio. Facciamo credere che siamo favoriti.
1: Limbo calizzo!
2: Limbo

0: Arriva un brano che Sciacchi dedica a Micione. Tagliamo, dai. Sistemiamo i giri. Lui si chiama Enrique Iglesias. Be with you. Grazie, un bacione, Dina.
1: Baila, baila, baila. Mua, mua, mua.

Kiss. Non lo bacia mai nessuno, Tony, poverino. Potrai vincere, Tony, ricordo, 18 giugno, se tu giochi a bingo e non ti interessano XAT o DAZED, puoi scegliere una notte di fuoco col nostro mitico Ciro il Beccamorto. Ti bacerà tutto presso il cimitero di Reggio Calabria. Vale la pena, Tony.

Bailemos el bimbo. Bimbo Jet. No, no. Ci ho provato una volta, Tony. C'ha una lingua che sembra una vacca. Ogni volta con la lingua sembra che mi piglia schiaffi. Piaf, piaf, piaf.

Prachipparaia. Ma che sta di Prachipparaia? Ragazzi, vi comincio a salutare chi c'è stato nella mia live, Angelo Baffo e poi non mi ricordo più, però saluto Axel, Ninni, il fratello di Bladut, Azzurra, Frankie Alcora, Frankie Calapa Capovolto, Peliroha, Torikis, Marika, Fenice, The Crow, Catwoman, Claudio, Alize, Felix, Whisky, Soda e Rock and Roll, Pirlotto, e poi Samuel, Jesse, Frenzy, Fabri, Giuseppe arriva, Melody, Dina, Paola, il Beccamorto, Shaki e io.

0: sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe DJ.
1: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima cestina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie al nostro bravissimo DJ e titolare Micione per il passaggio della console, bravo come sempre. Un grazie anche alla nostra titolare Shaki. Un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima cestina che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta e DJ Giuseppe vi auguro a voi tutti un buon ascolto.

E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera, con i Welcome. Andiamo ad ascoltare la loro Top The Best.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Welcome, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Hillham. Ci andiamo ad ascoltare la sua Big Bomb.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Hillman, noi passiamo con il prossimo brano. Con gli Emotional ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Dying for the Lichenton.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Dunkern, noi passiamo con il prossimo brano, con Kubla Khan. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Epic Vocal.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Club Can, noi passiamo con il prossimo brano, con i Galez Project. Ci andiamo ad ascoltare Yam The Fire.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Galezad, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Arzenglag. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song When Ink Dick Sen.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Harzerglag, noi passiamo con il prossimo brano, con Mark Flux, ci andiamo ad ascoltare la sua Out of the Shadow.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Mark Flu, noi passiamo con il prossimo brano, con Over DJ. Ci andiamo ad ascoltare la sua Cold Night Eurodance.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Zivereskind, noi passiamo con il prossimo brano, con Sound of the Night. Ci fanno ascoltare la loro bellissima song, il Eurodance

dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Eurodance, noi passiamo con il prossimo brano con Over DJ, ci andiamo On The Weekend.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song degli EDM Eurodance, noi passiamo con il prossimo brano, con i Tech House. Ci andiamo ad ascoltare Voyage.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Tech House, noi passiamo con la mia ultima song. Con Valentina ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song U Camionista. Questa bellissima song la dedica a tutti quelli che fanno questo mestiere.

DJ Giuseppe saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.

0: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console al nostro bravissimo DJ Fabri. Non scappate, ci terrà compagnia lui con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento. E che dire, risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti. Fabri, se sei pronto, vai che la console è tutta tua e buona diretta.
1: Una voce, una canzone.

Avete sentito la lapa? È partito. Fabri, calapa, la sua inseparabile lapa per raggiungere gli studi di questa bellissima web radio. Voi siete pronti? Vi voglio belli, allegri, pimpanti.

Eccolo, arrivato. Adesso parcheggia la tua Lapa. Io auguro un buon divertimento a voi. E non so se lui mi ascolta. Fabri, buona diretta a te. Spacca tutto. Fabrica Lapa. Un nome, una garanzia. Poi quanto amici. E a mia sta Calabria come mi piace. Musica maestro. Ciao.

Una buona serata a tutti voi radioascoltatori di Radio Sole Luna. Andiamo a ringraziare il bravissimo DJ Giuseppe per il passaggio di console, per la buona musica che ci ha fatto ascoltare. Bravo, bravo, bravo Giuseppe, come sempre. Andiamo a salutare i titolari di Radio Sole Luna.

0: Ebbene ragazzi, andiamo a salutare tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna. Axel, Minnie, il fratello di Bladuz, Azzurra, Rottweiler, Fabbrica Lapa, Sotto Sopra, Tony Kiss, ciao Tony, come stai, come stai, tutto bene? Frank El Cora, Marika, Moniz, Finice, The Club, Claudio, Alice, Felix, Paola, Ciro il Vecchino, Giberman, ancora Whisky, Pilotto, Samuel, ancora Franci, Giovanna Ballo, ben arrivata.
1: In cabina,
0: ci sentiamo ancora Jesse, DJ Giuseppe, eh?

come sempre si va a ringraziare i titolari di Radio Sole Luna, Micione e Shaki, per darci questa possibilità di trasmettere su Radio Sole Luna.

0: E bene bene bene, che dà inizio al mio programma Napoli Ammiscato.
1: DJ Fabri, nacido para ser DJ.
0: E questo brano lo vado a dedicare a tutti voi nelle ascoltatori di Radio Sole Luna. Al mio caro pubblico, la voce di Nino D'Angelo.

la voce di Fabrizio Ferri, tutte e sere su Radio Sole Luna, in diretta con Fabri Calapa, un lupo da Sirac.

Sì, la voce di Gianni Vezzosi in Testardo Cuore. Su Radio Sole Luna.

E andiamo a fare un rinnovo di saluti per tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna e un ringraziamento ancora. Un saluto per Axel e Minnie, fratello di Bladuzzi, Azzurra, Rottweiler, Fabbrica Lapa Sotto Sopra, ancora per Press, Tony Kiss, Frank El Coral, Marika, Monix, DJ, Felice, Take Club. Salutiamo ancora Alice, Claudio, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Ciberman, ancora per Whisker, per Lotto, Samuel, Franci, Rita, Giovanna Ballo, Giuseppe DJ, ancora Melody, Jessy, Vina, Micione e

Bene, bene, bene, continuiamo con la voce di Gianni Vezzosi, ancora con la 19, che Giuseppe CT DJ ne sa qualcosa della 19, vero Giuseppe?

Comunque ragazzi, volevo fare ancora i complimenti a Shaki, brava Shaki, mi ha mandato una foto che ha fatto il gelato al pistacchio, bello bello veramente solo a guardarlo, brava.

scritto io sto giocando Fall Boy, e Giuseppe ti ha detto non ce n'hai le mucche. Praticamente i boy e le mucche, le vacche e i vaccini sono tutti uguali.

E andiamo a dare un ben arrivato anche a DJ Bello. Ciao, buon pomeriggio. Buonasera, buonasera, non pomeriggio, per me è sempre pomeriggio. E vi ricordo, ragazzi, sarete ancora in mia compagnia fino alle ore 21.

0: Ebbene, bene, bene, bene, continuiamo ancora col prossimo brano, sempre neomelodico, perché Fabrica Lapa a Napoli, Miscato.
1: DJ Fabri, nacido para ser DJ.

questa canzone. E questo brano, visto che piace tanto a Maria, glielo andiamo a dedicare. Tutto per te Maria, da parte mia e di tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna. Un buon ascolto.

Bene, bene, bene, ragazzi, abbiamo ancora 10 minuti in mia compagnia, poi lasceremo la console alla titolare Shaki. E si continua ancora con la voce di Nino Markin, non voglio andar via, un buon ascolto. Nino Marchi e Cristina Pennisi.

era la voce di Nino Machi e Cristina Pennisi, Non voglio andar via. E continuiamo ancora, forse abbiamo uno o due brani, vediamo se ci lascia spazio Sciacchi, vediamo. Ed è la voce di Leo Ferrucci in Schiaffi e Baci. Andiamo a dare ancora un ben arrivato a Fati Zero. Ciao Fati.

Bene, bene, bene ragazzi, ultimo brano di serata per Fabbrica Lapa. Vi ho fatto compagnia fino alle ore 21. Alle 21 entrerà lei, la titolare Shaki, 22 Robby. Ebbene, ultimo brano e andiamo con i saluti. E si continua con la voce di Paco in Tutte e Notte.

E bene bene bene ragazzi, è giunta diciamo la mia fine diretta. Ancora un ringraziamento a tutti voi radioascoltatori di Radio Sole Luna. Andiamo a ringraziare uno per uno tutti i radioascoltatori. Un saluto e un ringraziamento a Minnie, Elena, al fratello di Bladuz, Azzurra, Rottweiler, a Fabbrica Lapa Sottosopra, a Papa, a Cobra, ancora per Tony Kiss, ancora Frankie al Coral. Andiamo a salutare ancora Marika, a Fati Zero, Points, Moniz, Felice, ancora per Tech Club, Claudio Alice, Felix e Paola, Ciro il Becchino, Ciberman, ancora Whisky Pilotto, Samuel, Franci, Rita, Giovanna, DJ Bello, DJ Giuseppe, Bobè, Maria, Melody, Jessie, Dina, Micione e Sha.

E come dice sempre Fabbrica Lapa ogni sua fine diretta, vi voglio un mondo di bene. La console è tutta tua, Shaki. Vai, e grazie ancora.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Buonasera a tutti. Benvenuti su Radio Sole Luna. Un grazie a Fabri per la sua bella diretta. Bravo come sempre Fabri. E bravi anche i DJ che mi hanno preceduta, Micione e Giuseppe CT.
2: Mai.
1: Perché ho voluto iniziare con Renato Zero? L'eterna sfida. 7 anni di Radio Sole Luna ed è sempre un'eterna sfida. Cominciamo i saluti, un saluto sempre va chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net.
3: Quei sentimenti soffrono così.
1: Un saluto Elena, al fratello di Bladuz, Azzurra, Frankie, Elcora, Rottweiler, Fabri, col nome capovolto, papà, c'è il papà, ciao papà, ciao, il Cobra, Tony Kiss, Marika, Fatti Zero, Points, Moniz e Fenice.

0: un saluto a Tecrov, a Claudio, a Lise, Felix, Cyberman, i nostri bottini, Whisky, Pirlotto, Melody e Samuel.
1: Tutti in lista d'attesa qui, in questo viaggio ricco di sorprese.
0: Un saluto a Paola, a Ciro il Becchino, a Maria, a Cessi, Franci, Andrea, Rita, Giovanna Ballo, DJ Bello, Fabri, non finisce più stasera, Giuseppe, CT.
1: Gioca i suoi assi l'amore, ma se ti azzardi a parare tu.
0: A lei, a Bobbe, e a lui, a Micione. Voglio fare un saluto particolare a due persone a me care che mi stanno ascoltando tramite l'app, al mio grande zione Sisto e sua moglie Monica. E un saluto anche a Cali, il suo cagnolone corso.
2: Abbiamo amore ovunque, ma lui non vede noi. C'è.
0: E un grazie a tutti per la buona diretta. Vi terrò compagnia fino alle ore 22, poi arriverà Roby DJ.

Un po' di musica ballabile e poi tanta altra buona musica. Oh, Carol. Versione afro. Tribal Pulse Remix.

ti mando anche la 14ª, Giuseppe. Zio, non t'addormentare, mi raccomando.

fumiamo un pochino. E questo brano me l'ha richiesto il mio zio. Smoke Criminal, Michael Jackson. Sì.

Michael Jackson, non c'è niente da fare, piace a grandi e a piccoli, piace a tutti. E questa è un'altra richiesta, questa volta per lei, per Monica. Non ti chiamo zia perché sei molto più giovane di me, perciò non ti chiamo zia. Lui è Sting, Fields of Gold, per te, Monica. Salutiamo anche Catwoman, ciao Silvana.

0: richiesta!
1: Ma che spazio richiesta? Cosa ho messo a fare spazio richiesta? Questa non è una richiesta, è una dedica per Micione.
2: Tutto è...
1: Michele Zarrillo, amore per te. Micione, tutta tua.
2: La mia carne e l'anima fanno il cuore del sole. Tu sei, lo so, così vicina. Tu sei,
1: tu sei,

E lo sappiamo tutti, Andrea, che tu hai l'amore per il frigo. Sei innamorato del tuo frigo, specialmente se è bello pieno.

La nostra Jessie vuole dedicare un brano a Cobra. Stanotte bella. Ho scelto io Cobra. Loro sono il giardino dei semplici, Tucano un chiagne. Per te Cobra, da parte di Jessie e da parte nostra.

i nostri meravigliosi anni 70. Per me gli anni 70 sono stati i più belli. Il mio matrimonio, la nascita dei miei figli,

Un brano di Adriano Celentano, sapete tutti che io lo adoro, Lago Rosso, non lo conoscevo, è per voi.

Ma chi ti vedo? È vero dolore. Maurizio il papero. Ciao Mau. Bella, bella. Neanche fa l'apposta quando entra. Ci so sempre io. Ciao Mau. Ciao Paolo.

grande celentano, Lago Rosso. Ora me lo segno, il 30 febbraio. De che anno non si sa. Forse nel 2029.

continua per Ciro il Becchino, questo è per lui, il ballo dello zombie. Vai Ciro, dai, fatti un balletto.

18 giugno, prossimo giovedì, Radio Sole Luna in festa. Davanti al cellulare, la TV. 7 anni di Radio Sole Luna. Non parliamo più. Balliamo tutti quanti in compagnia. E questo è il... Mi raccomando, non

torniamo un po' seri. Non so se Maurizio ha vicino a sé la sua cara suocera. So che a lei piace molto Mina e io gli voglio fare una piccola dedica. Rose su rose. Questa è per lei. Che non mi ricordo mai il nome di tua suocera, Maurizio.

Allora, tante rose per la signora Sara, questo no, che deve sopportare un genere così. Ma no, che la vita non è qui, è più in alto di così. A tutta la mia comprensione.

Rose su Rose, la grande Mina, ed era tutta dedicata alla signora Sara. L'acerrima nemica di Maurizio.

Questo è un meraviglioso live. Non datemi dell'antiquariata, della vecchia babbiona, però un bellissimo brano, con il volo, un live, Granada.

0: Radio Sole Luna, la radio del cuore, la radio senza fermate, 24 ore su 24, non stop.
1: Fausto Leali, io camminerò.

0: sua allegria.
1: La voglio dedicare a tutte le signore di Radio Sole e Luna. Eccolo qua, è arrivato lui.
0: Uomo solo, uomo.
1: Complimenti, dai, complimenti.
0: Domani.

Che bei ricordi, Giuseppe. Ti mettevo il grembiulino col fiocchettino, ti preparavo il cestino con la merendina. Ti mettevo il buon di motto.

è Patrizio Buannet, o surdato namurato, per tutti i maschietti di Radio Sole Luna. E poi c'è la richiesta di Micione per me.

0: Caro Maurizio,
1: quanta notte.
0: Io l'ho detto sempre a tutti, piacere non piacere, ognuno mette la musica sua.

0: guarda un po' che è arrivata la baby. Ciao baby.
1: Vuoi cuore e chi su cuore si state o prima amore, io prima l'ultimo sarraiva.
0: Certo che una che sta in Lombardia mette musica napoletana, vabbè dai, ci può stare.

comunque lui è tremendo. Perché? Ve lo spiego perché. Perché vuole sentire come dico il titolo. Prison con il Nenciu Nenciu Sol. Oh yeah. Va bene, Maurizio? È un po' noccioli lingua, però lo so dire. Va bene?

0: D'accordo?
1: Spazio richiesta.
0: Donna, selvaggia donna. Lucio Battisti. Miciore la dedica a me. Grazie, Micio.

0: piace molto anche a me.
1: Giovanna, difendimi, ti prego. Rita, difendimi. Franci, difendimi. Jessie, pure tu. Baby, anche tu.
0: È possibile che sia.
1: Abbiate pietà.
0: Tutto orribile o bellissimo, bambina mia. Donna, sei una già donna, mi piace quasi tutto quel che fai.
1: Maurizio.
0: Ma già donna, un controsenso affascinante.
2: Non è bello, eh.

0: Eccola qua, Mina Celentano, Prisencoli Nancy Nanciuso, Lel Vai!
1: Pensavi, eh?

non mi sbaglio, questo, perché è un video, se vai su YouTube, questo brano è a video, è stato girato a Milano, se non mi sbaglio, sotto la galleria lì, come si chiama la galleria lì?

Non andate via, adesso arriva Roby. Comunque grazie a tutti per l'ascolto. Grazie a tutti tranne a uno. E noi ci si sente domenica, domenica ore 21.

grazie a tutti, grazie. Io vado avanti così con le mie paperelle. Però io sono io e gli altri sono gli altri.

ciao a tutti e buona diretta, Roby. Dalla Lombardia alla Sicilia, la console è tutta tua, Roby. Bye.

0: Non capisco cosa prende, finalmente la voce. Buonasera, bentrovati al nuovo appuntamento radiofonico della settimana con Robby DJ. Sono le 22.04 minuti. Purtroppo ogni tanto qui il microfono fa i capricci. Vabbè, è il bello della diretta. Buonasera, ma come stiamo, dopo una settimana che non ci sentiamo? Do il ringraziamento del passaggio console alla nostra Shaki dalla Lombardia, direttamente in Sicilia. Grazie mille, cara Shaki. Ringrazio anche Micione per averci dato questa grande opportunità radiofonica, come dico tutte le settimane. Dico sempre le stesse cose, non cambiano. Vabbè, comunque, sono le 22.05 minuti, non vi faccio attendere molto. Vado velocemente ai saluti e poi il primo disco. Allora, vado a salutare Shaki, Micione, e poi salutiamo Baby, o Babi, è lo stesso, DJ Bello, Giovanna Ballo, Rita, Andrea, Franci, ma ciao Franci! Poi salutiamo Jesse, salutiamo Whisky, poi Cyberman, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alize, The Crow, Fenice, Fati Zero, la nostra amica, e la ringrazio che questa sera è qui per noi. Grazie mille Fati. Poi salutiamo Marika, Rottweiler, poi Azzurra, ma che Babi è andata via, vabbè. Ho avuto il piacere di salutarla ed è scappata. Non gli è piaciuta la mia voce. Beh, stasera, prima di mettere il disco, però vi voglio fare salutare Don mio carissimo amico e collega radiofonico, un attimo solo che si sta preparando, si sta scaldando la voce, un secondo soltanto, eccolo qui. Uno, due, ai, attenzione alla console. Allora, uno, due, tre. Buonasera a tutti.
1: Buonasera a tutti.
0: Sono Brian.
1: Sono Brian.
0: Oh, finalmente la voce del nostro principino Brian, che tutte le settimane gli dedichiamo Ghostbusters, gli dedichiamo Wallerman, gli dedichiamo tutte le canzoni che piacciono a lui. Vedi Brian tesorino bello, Brian, ma ciao Robby, ma ciao Franci, hai visto, tutti ti vogliono bene. Comincia a salutare, dai, saluto Franci, ciao Franci, dillo.
1: Ciao Franci.
0: Ciao Shaki.
1: Ciao Shaki.
0: Ciao Rita.
1: Ciao Rita.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
0: E buon ascolto.
1: E buon ascolto.
0: Ok, detto questo, il nostro Brian è andato via a giocare, vabbè, piccolo, dai. Va bene, arriva velocemente il dischetto che voglio omaggiare a Fati, a Shaki, per ringraziarla del passaggio console e per fargli i complimenti dell'ottima diretta, ma soprattutto la nostra Fati la dedica a tutti gli amici di Radio Sole e Luna, me compreso, e al nostro piccolo Brian compreso. Arriva Renato Zero con Ti meriti di più. Buon ascolto.
2: Ci siamo persi.
0: Prego Shaki, prego a tutti, buon ascolto.

Spero che sia di tuo gradimento, Fati, e cara Shaki, anche per te, spero che sia di vostro gradimento questa bella song di Renato Zero, L'ho scelta col cuore.

Salutiamo la nostra amica Anna, buonasera, bentrovata con Roby DJ e il piccolo Brian. Grazie Anna, grazie mille, a te un buon ascolto.

sopra questa bella song di Renato Zero. Io saluto e ringrazio tutti quelli che ci ascoltano all'esterno della chattina su www.radio.net, su tutti i dispositivi social e su Alexa, e saluto anche Mirko che ci sta ascoltando, il nostro Vasco DJ, il nostro DJ Felix di Radio Sprint Palermo, ma soprattutto salutiamo a lei, Lori 80, che ci manca qui sulla nostra piattaforma. Salutiamo anche Dani DJ, buonasera, ben trovato carissimo.

0: Sono le 22:12 minuti su Radio Sole Luna, con me Roby DJ. Questo è il Power Mix che va in onda tutti i venerdì e sabato dalle 22 fino alle 23 circa. Adesso giustamente il nostro piccolo Brian annuncerà il suo disco, perché lui lo vuole ascoltare, lui se l'è scelto. Vuole ascoltare
1: Ghostbusters.
0: Tutto per lui. Buon ascolto, amore mio.

0: Brother.
1: Grazie, grazie a tutti voi che vi associate al mio piccolo Brian, e grazie anche a Rita per la GIF degli Acchiappa Fantasmi. Lui è impazzito. Vuoi dire qualcosa a Rita? Grazie Rita, no? Dillo, dillo. Chi sei?
2: Grazie Rita.

E noi ringraziamo te, Rita. I'm friendly.

Ghostbusters di Ray Parker Jr. per il piccolo principino Brian, che è qui con me, che bello. Ebbene, si va avanti, arriva Book con You're My World per tutti.

Rita, mi emoziono sempre a ballare con Rita, eh. With your hand, io l'ho sempre detto, siete fantastici, senza di voi non potrei andare avanti a fare diretta.

Bella, bella, molto bella, molto toccante, romantica. Va bene, si va avanti, arrivano in Europe con Carrie e questa la dedichiamo a un'altra bella coppia, nonché Danny DJ e Anna. Buon ascolto.

Grazie mille Jesse, ti auguro una buona notte, grazie della cortese attenzione. Alla prossima. Prego Anna e prego anche a Dani DJ, è un piacere ragazzi.

22 e 23 minuti su Radio Sole e Luna. Bene, queste erano Europe con Kerry, dedicata a Danny DJ e Anna. Bene, si va avanti, si prosegue, arriva un dischetto di Andrea Z con Più belle una stella, la dedichiamo all'Ori 80. Buon ascolto.

Bene, dopo Andrea Z ci arriva una richiesta fattaci appunto da Lori 80, vuole ascoltare i Camaleonti, Io per lei. Buon ascolto.

Beh, cara Fati, sai che questa song dice delle frasi veramente belle, come dici tu, ma è la realtà dei fatti, eh? Se tu guardi gli occhi di lei, praticamente dicono tutto. E io diciamo che sono un po' fortunatello, eh? È veramente a quel colore che dicono tutto, cioè tu la guardi in faccia, o meglio, la guardi

Bene, abbiamo ascoltato i Camaleonti, Io per lei, richiestaci da Lori 80, adesso arriva per tutte le donne, ovviamente, sia all'interno che all'esterno della chattina, arriva Enya con Adiemus. Buon ascolto.

C'hai ragione, Fati, non posso dire altrimenti. Ma prego, Fati, prego, prego. Prego, Anna. Ma prego, Franci.

0: State ascoltando Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
0: La radio sempre in pole position.
3: Radio Sole Luna.
4: La più bella musica italiana.
5: Ed eccola qui, non poteva mancare il nostro carissimo Zucchero Fornaciari con Diamante. Questa la dedichiamo a Sciacchi e Micione, ovviamente, eh? Di più a Micione perché è il suo preferito, però Sciacchi e Micione.

22:39 minuti su Radio Sole e Luna. Questo era Zucchero Fornaciari con Diamante per Sciacchi e Micione. Adesso c'è un disco richiestaci dalla nostra amica Fati. Vuole ascoltare Renato e i Profeti con Gli Occhi Verdi dell'Amore. E io la dedico a una persona. Buon ascolto.

Diamo la buonanotte anche a Fati, a Fati Zero, buonanotte, grazie della cortese attenzione, grazie per il bravissimo, grazie per la bella diretta e grazie a te della cortese attenzione e della bella compagnia. Grazie mille Fati, alla prossima.

E arriva il capitano remixato da Labak con L'amour toujours. Beh, questa è tutta per voi, cari amici di Radio Sole e Luna.

Il nostro Labak con L'amour toujours di Gigi Doug. Ma si va avanti, arriva DJ Hillam con il Digi Digi Digi Digi Digi Digi. Hey, e questa la dedichiamo al piccolo Brian.

Baby. Beh, devo dire che questo DJ ha cominciato a spopolare su TikTok, su Facebook, beh, chi più ne ha più ne metta, beh, su tutti i dispositivi, su tutti i social. Beh, devo dire che ha fatto delle canzoncine, niente male, dai. Quella che a me piace di più, che ha colpito un po' di più, è WhatsApp, devo essere sincero, questa non tanto, però WhatsApp molto carina. Ok, 22 e 52 minuti, primi su Radio Sole Luna, con me Roby DJ alla voce, ma soprattutto il Power Mix che va in onda il venerdì e sabato dalle 22 fino alle 23. Bene, si va avanti, arriva un disco che ha scelto il mio principino Brian, per tutti voi cari amici, ma soprattutto per tutti i maschietti, arriva Eiffel 65 con Blue Double D, e questa è da parte di Brian per tutti voi.

ultimi 5 minuti in compagnia di Roby DJ e poi passiamo a chi? Non passiamo a nessuno. Vi diamo semplicemente la buonanotte, sia io che Brian.

0: Eiffel 65 con Blue Double D per tutti voi da parte di Brian, ovviamente. Ma adesso arrivo con l'ultimo disco e lo voglio dedicare proprio a lui, al creatore, praticamente a Danny DJ di Radio Top One. Arriva The Good of Dreams, che io l'ho tenuto per settimane come mio disco, il mio primo disco appunto, inizio della seconda parte del Power Mix, direttamente remixato da Daniele Rizzo, nonché il nostro Dani DJ, e questa la dedico a lui, e sopra questo vi saluto. Vai! Sopra questo bellissimo capolavoro e queste bellissime note mixate dal nostro caro Dani DJ, ma prego Dani, è un piacere, lo sai, dobbiamo collaborare, te l'ho detto. Bene, bene, bene, io vi ringrazio della cortese attenzione, ma soprattutto della bella compagnia che mi avete fatto, e grazie per i complimenti per il mio piccolo Brian. Bene, io ringrazio Sciacchi e Micione che ci hanno dato la grande opportunità di fare radio stasera. Poi ringrazio DJ Bello, Giovanna Ballo, Dani DJ, Anna, Rita, Andrea e Cami. Ma continuiamo, continuiamo. Salutiamo anche la Franci, salutaci Daniele ovviamente. E tanto che non ci scriviamo. Poi Whisky, poi Cyberman, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alize, Claudio De Crov, poi ci abbiamo Fenice, Marica, Rottweiler, Azzurra, Fatti Zero è andata via, poi tutti quelli che ci hanno ascoltato all'esterno su www.radio.net, tutti gli amici che ci hanno seguito, ma soprattutto la mia dolce metà, Loria Tanta. Bene, che dire, buonanotte a tutti da parte mia e dal nostro piccolo Brian, che vi faccio salutare. Vieni qua Brian. Dai la buonanotte a tutti.
1: Buonanotte a tutti.
0: Grazie, a domani.
1: Grazie, a domani.
0: Ecco, da Roby DJ e il piccolo Brian DJ, perché ormai è diventato un DJ anche lui. Buonanotte e grazie.

settimana, sono 6 anni che non mangio, Cami. 6-7 anni. No, meglio, mi ha fatto un fa-

Ah, visto, l'abbiamo svegliata. Boom, spari, Andrea, eccolo qua. No, dormi con la bocca aperta, Andrea. Grazie, grazie, Andrea.

po', Andrea, quante giornate abbiamo lavorato, Andrea, siamo a 40? Poverino, gli mancano 60-70 giorni, più 100 forse.

più 23 di bonus, che significa 151 più 23 o meno 23? Ciao ciao Luigi, è la prima volta che mi ascolta Luigi. Ma come è diventato bello Luigi, guardatelo un po'.

Mazza, 174 giorni, è grave, grave, Andrea. Io lavoravo 350 giorni all'anno, Andrea.

Sì, vendi il rene. Ah, Cammy, deve vendere il rene, che se deve vendere la cicaletta, non gli danno manco 50 centesimi.

sballo, ho scritto la parolaccia, Shaki. Che so ste parolacce? Ha scritto la parola. Kami, ha scritto una parolaccia, fallo.

Sarà quello del Beccamorto di Ciro, sicuramente, in esposizione in Giappone.

8 giugno giocheremo a bingo. Cosa si vincerà? Si vinceranno Zat Days e eventualmente scegliete una notte di fuoco con il nostro povero, no che povero, vabbè, col nostro Ciro il Beccamorto, ma ha mandato un messaggio poco fa, ha detto senza Viagra, tutto originale.

Ricordo, 8 giugno potete anche scegliere, perché la nostra Cami mette a disposizione uno dei suoi tanti polli cresciuti in campagna, eh? 18 giugno, che è 8?

Madame Findus non entra, no. Allora, Cammy, devo spiegare tutto. C'ha tante donne. Prima faceva festa, ma poi di domenica, poi ha trovato più donne che gli stanno addosso, ha fatto anche il sabato, adesso ne ha ancora di più e fa pure venerdì.

vabbè, dai, ci deve dare Teams, poi noi valuteremo, no? Dipende, magari c'è la voce di Paperino. Magari c'è un bel bocione.

ciao ragazzi, passate un bel fine settimana, sabato e domenica, ma sabato e domenica entrate qui, fattivi vedere ragazzi, un abbraccio a tutti.

0: I'm the Scatman.
1: Yeah, and I'm the Hat Man.

Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma più, ma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu. Quanti anni mi dai? Ho un lavoro strano e tu non va là.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.